Buie notti insonni e troppa gente accesa per le voglie che vorrei e mai avute ho. E gli sguardi colla, le critiche addosso, se baccante mi rido un po' su. E li cerco ovunque, anche in terraferma, per lo sfizio di odiarli un po' di più. E un altro sconosciuto dentro al mio letto, da piacere solo se mi faccio del male.

Un dottore ora fa l'occhiolino, mi ha capito e persino premiato, legandomi al letto gioco mio preferito.